sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Kiss Kiss.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Kiss Way. Kiss, Kiss Way. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Chissà a te che ti alleni da mesi per la prova costume. Farai invidia a tutti in spiaggia. Chissà a te che improvvisi un corso di nuoto per la tua bambina. Perché adora stare in piscina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss.

0: Saremo i gadget con un rumore, no?
1: Sì, sì, aspetta.
0: L'hai prodotto tu questo rumore? Ma che stai facendo con sta lingua? Ma che
1: allora, è? Pippo, quando passo io vorrei gentilmente che tu mi inserissi questo pezzo.
0: Dove te lo dovrei inserire? Perdonami.
1: Tu hai il
0: Cioè, stiamo pensando a dove
1: passo,
0: lo inserisco.
1: Io passo nei corridoi della radio, tu mettimi questo pezzo.
0: Ma dove te lo metto? Esattamente.
1: Sul tuo cellulare, me lo fai partire un attimo, io passo.
0: Non è che io ho una regia con me quando vado in giro. Ma
1: sì. Allora lo chiediamo a Pica. Ah. Vabbè, comunque era Dracula, molto molto bello.
0: Dracula, eh?
1: Impala e Jenny.
0: Ah,
1: sì, sì, era giusto per dare l'informazione esatta della musica che passiamo.
0: Allora,
1: pronti,
0: stiamo per ascoltare
1: gadget.
0: Un rumore forse prodotto da Adriana.
1: No, no, non lo
0: perché
1: so.
0: Perché quando c'è il momento
1: credo.
0: Dance, lei vive di gas, per cui attenzione, sentiamo che rumore è. Ecco, allora, dobbiamo regalare i gadget a chi indovina cos'è questo rumore. 347 490 0042 WhatsApp audio, partite subito. Che rumore è? Lo ripeto, 347 490 0042. Abbiamo il pacco gadget pronto, lo nasconde Adriana nei suoi armadietti qui fuori,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Ah, pensavo tu nel tuo ripostiglio.
0: No, no, no, no.
1: Lì
0: no.
1: C'è il deposito.
0: Io ho il deposito. Qui fuori, sempre nel ripostiglio. Ognuno ha il suo ripostiglio
1: però,
0: personale.
1: Però, Pippo ed io, da qualche tempo a questa parte, durante questo gioco, abbiamo deciso un po' di metterci alla prova. E quindi...
0: Proviamo, non sappiamo cos'è.
1: Non lo sappiamo cos'è. Allora, proviamo a indovinare.
0: Per il momento non diamo indizi.
1: Siamo due
0: perché
1: schiaffe.
0: Magari hanno già indovinato. Eh sì. Al 347-490-0042. Ricordate che non valgono i messaggi di testo, quindi dovete mandare un vocale. Prego, Pica. Che sarà mai, ragazzi?
1: Tra un po' diamo qualche indizio, però
0: io
1: adesso proviamoci così.
0: Io non riesco proprio ad immaginare, mi fa venire un po' di... Non lo so, quella sensazione del dentista, per esempio.
2: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Stefania da Pesaro. Un trapano abitatore.
0: Un trapano abitatore non lo è.
1: No, no.
0: Buongiorno, grazie mille.
3: Buongiorno, sono Emanuela da Cortona e l'oggetto è un avvitatore.
0: Un avvitatore non lo è, mi dispiace.
1: No, no.
4: Ciao
1: no.
4: Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Sono Mauro della provincia di Cagliari. È un avvitatore a batteria.
0: No, tutti con l'avvitatore.
1: Io non
0: detto
1: l'avrei mai
0: non
1: detto, no, no, no.
0: Andiamo avanti.
5: Stefania da Roseto al Fortore, per me è un rumore di mixer.
0: È un rumore di mixer, non lo è.
1: No,
0: no, andiamo avanti. Che rumore sarà? Gli italiani stanno inviando messaggi numerosissimi. Vedo che il nostro numero di WhatsApp sta impazzendo perché nessuno è riuscito ancora ad indovinare di cosa trattasi.
6: Buongiorno, sono Monica dalla Sardegna e secondo me è la macchinetta del caffè.
0: La macchinetta del caffè non lo è. No, no, no, no, no, no. Andiamo avanti.
7: Buongiorno Pippo e Adriana, sono Ambrogio da Sorrento. È una stampante.
0: È una stampante? No.
1: No.
0: No, no, no, no, no.
1: No, però...
0: No!
1: No.
0: No,
1: però,
0: però niente.
1: Però, però,
0: no.
1: Però, però.
0: Andiamo avanti.
1: Allora noi abbiamo
0: bloccato WhatsApp.
1: Sì, abbiamo WhatsApp bloccato perché abbiamo un grossissimo flusso in entrata di messaggi vocali di chi prova ad indovinare e di chi prova ovviamente ad aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss. Sì. Facciamo risentire un attimo il rumore?
0: Addirittura
1: sembra un suono così vintage, eh? Vabbè, andiamo.
8: Buongiorno, sono Patrizia Nicce. È uno spremiagrumi.
1: No, non è lo spremiagrumi. No, no. Vai,
0: no.
1: Sentiamo ancora.
0: Va, però perché qui, ragazzi, veramente non si capisce. Io non riesco a capirlo. Ci sto provando a dirle tutte. Allora. Fa un movimento, va avanti e indietro, come tutti noi del resto, cioè anche noi andiamo avanti e indietro. Che indizio è? Fa un
9: buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Massimo da Capua, per me è il rumore di una fotocopiatrice.
0: Non è il rumore di una fotocopiatrice.
1: Sai che avevo pensato anch'io la stessa cosa?
0: L'avevo detto anch'io, ma mi è stato detto di no.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un fax?
0: Un fax?
1: Potrebbe
0: no.
1: essere un fax.
0: L'ho detto
1: no.
0: anch'io.
11: Fotocopiatrice Michela da Cuneo.
0: Ciao Michela da Cuneo.
1: Quasi,
0: non
1: ci dicono
0: una fotocopiatrice,
1: quasi.
0: Mi dispiace.
1: Il notaio che è lì di fronte a me dice quasi, potrebbe essere.
12: È quel genere.
1: È quel genere. Ok. Però.
0: Okay.
1: È vero che è un suono vintage, è vero.
0: Sì.
1: Perché ho letto il secondo indizio.
0: Ma che è la TAC? La macchina della TAC?
1: È
0: sì.
1: uno strumento tecnologico in disuso. Ecco perché aveva questo suono un pochino datato di altri tempi.
0: Sì, sembra una TAC però. Allora, di solito si usa insieme a una stampante anche.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Ferrara. Secondo me è una Polaroid quando scatta la foto la emette. No.
0: A chi dobbiamo dare questi gadget? Io questo pacco a chi lo do?
13: Giuseppe da Salerno, è una stampante 3D.
0: No, Adriana, ho questo pacco, a chi lo do?
1: E a chi lo dai? Non lo so. Noi qua non lo vogliamo.
0: Vediamo.
1: Dire a chi li avrà. Vedi a chi devi darlo. Allora, sentiamo ancora.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Sono Michelina da Ariano Spino.
0: Ciao Michelina.
14: Per me è uno scanner.
0: È uno scandalo.
1: È uno scanner.
0: Ciao Michelina.
14: È uno scanner.
0: Ciao Michelina, complimenti.
15: Ciao, siamo Francesco e Morgan da Cagliari. Secondo noi è uno scanner.
0: Scanner, ci siamo arrivati. Una volta si scannerizzavano le cose.
16: Buongiorno, allora è lo scanner.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Isabella da Montecatini Terme. Secondo me è lo scanner.
0: È lo scanner.
17: Kiss Kiss. Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Alice della provincia di Lecco. È uno scanner.
0: È uno scanner.
1: Però gli abbiamo dato un
18: Ilaria
1: sacco di
18: Brescia,
1: indizi,
18: secondo me è uno scanner.
0: Grazie a tutti.
1: Okay.
0: Tra poco faremo uno scherzo e mi avvarrò della collaborazione di Anna Chiara. Ho deciso, sì, deve fare un po' la brinzola. Lei le riesce molto bene.
1: Tempo questo pezzo del Rado

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss Kiss Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss Kiss.

0: Che bella questa canzone, complimenti ad Emma e a Fabri Fibra. Attenzione, allora, come si fa a fare uno scherzo? Dovete mandarci adesso al 347 490 0042 il vostro numero e il numero della eventuale vittima e dirci anche a chi volete fare lo scherzo e perché. Cioè, se è la
1: poi
0: mamma,
1: sarete ricontattati,
0: la nonna,
1: con calma,
0: e... il nonno, papà, fratello, la sorella, la zia, che ne so, un parente, una parente.
1: Anche proprio. Un amico. Insomma, un qualunque amico sia il destinatario del vostro scherzo, voi lo segnalate adesso, magari mandatelo adesso il messaggio, al 347-490-0042. Come dicevo prima, sarete ricontattati in tutta tranquillità per organizzare lo scherzo.
0: Ecco, allora attenzione.
1: Uno è già stato organizzato.
0: Ho bisogno di Anna Chiara, okay, perché la signora vittima dello scherzo si chiama Vincenza,
1: okay,
0: ed è una frequentatrice della chiesa di Trecca in provincia di Napoli.
1: Bene.
0: Suo figlio Mario vive a Bergamo, credo, Bergamo, giusto? E ha deciso di fare uno scherzo dalla distanza alla mamma. Ha detto: vorrei spaventare. Dico: no, spaventare non mi piace, però farla un po', diciamo, agitare sì, arrabbiare sì. E vediamo se con Anna Chiara ci
1: la
0: riusciamo.
1: La signora Enza?
0: La signora Enza. Adesso
1: sentiamo.
0: Telefoniamo alla signora Enza, prego.
2: Pronto?
0: Buongiorno, l'ASL Napoli 4, cercavo la signora Vincenza.
2: Sono io.
0: Ah, signora, salve. Mi scusi la telefonata, la chiamavo perché dalla chiesa di dove c'è il padre Francesco, Don Francesco di Sant'Antonio,
2: sì,
0: di Padova,
2: sì,
0: sono arrivate qui delle richieste all'ASL di persone che hanno preso l'herpes dopo aver fatto la comunione in chiesa. Pare che padre Francesco abbia detto che sia lei la persona che le pulisce, diciamo, le cose lì in chiesa.
2: No, puliamo giù in palestra.
0: Don Francesco così ha detto alla nostra dottoressa che l'ha chiamato stamattina, che stamattina ci sono tre pazienti che lamentano questo forte herpes che le è uscito dopo la messa di domenica scorsa.
2: Noi non andiamo da parecchio, un mese che non andiamo a pulire in chiesa.
0: E chi è qua, per forse quindi è rimasta sporca per questo?
2: Non lo so, ci stanno altri gruppi che vanno.
0: Perché io come faccio adesso a dire pure a Don Francesco che lei non c'è andata? Magari ci rimane male, perché io non, il mio ruolo non è, io sono un medico. Qua c'è la paziente, la signora Chiara. La signora Chiara che frequenta la chiesa, che sta con la bocca rovinata.
3: Ho la bocca tutta gonfia, tengo la bocca rovinata proprio.
2: Sì, ma noi non puliamo in chiesa, noi puliamo giù all'oratorio, non puliamo sopra.
0: Padre
2: sopra dovete chiamare Michela, però le spiego, dottore, che noi non puliamo sopra in chiesa, ci sta un altro gruppo.
3: Signori, tenga bocca rovinata!
2: Ma a me, tu posso dirci, io sono un mese che non vado in chiesa sopra a pulire, ma non ci sono mai andata a pulire sopra. È un altro, dovete chiedere a Michela.
0: Michela, lei sa che prodotti usa? Io ho il nome anche suo, però diciamo la persona con la quale mi è stato detto di parlare è lei, perché è quella che frequenta un po' di più la chiesa. Mi è stato chiesto di parlare con lei e la pisside è stata pulita da lei, mi hanno detto.
2: No, ma quando mai? Forse un'altra signora, forse la signora Caniglio, non io.
3: Signore, voi ci avete acceso tutto quanto.
2: Ma nata volta sto signore, ma sì, non mezzo aiuto.
3: Signore, teniamo
2: ecco,
3: che fuoco.
2: Nata volta. Che ci posso fare, scusa.
0: Signora, sta diventando veramente una cosa veramente paradossale.
2: A me mi dispiace, ma io non ho mai pulito la chiesa.
0: Ma noi, signora, non è che non c'è un'indagine o nient'altro, io sono un medico, stiamo cercando solo di capire che è successo, perché quattro persone presentano un herpes forte.
2: Ve l'ho detto, forse è stata la signora Caniglia.
3: Ma io non posso vivere manco un bicchiere d'acqua, come già fa? La signora Enzo fa scemo per non gli guerre, è questa verità.
2: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Signora, sono mortificata, ma io non so che fare. Io non la conosco.
2: Mi hanno dato il mio numero, ma io vi ripeto che è un mese che non va. Ma poi io non ho mai pulito sopra.
3: Sì, fa vedere che non sapo niente.
2: Ma che sei scema? Poi non lo so. Chiedete a chi volete voi, ma pure a Michela, che lei l'ha detta che fa i gruppi per pulire tutto, ma io sopra non ci sono mai salita a pulire.
0: Allora, signora Chiara, la signora dichiara che non è lei che è andata a pulire la pisside, quindi non se ne è occupata lei.
3: E mo va concessa, Vuc!
2: Sono affari suoi, ma domandate pure a Don Francesco, ma noi sopra non ci siamo mai saliti a pulire. Noi siamo addetti a pulire giù.
3: Ma state zitto!
0: Dice che lei deve stare zitta.
4: Comunque mi dispiace, ma signora, a parte che non accostumate, quindi non mi...
1: Che scusa.
4: Quando poi io non ci azzecco niente, e sopra in chiesa io non ci sono mai salita a pulire, né io e neanche quelle altre due. Quindi capite voi chi è stato? Perché io...
3: Accostumate, sei tu che mi hai rovinato la bocca!
0: Signora,
4: ma che sei scema! Vabbè, non siamo Don Francesco, glielo spiego.
0: No, un attimo, signora, per chiudere il capitolo, le volevo dire che Mario, suo figlio, le ha fatto uno scherzo alla radio. Io sono Pippo Pelo, lei è su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Buongiorno.
4: Arrivederci.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: questa signora, scusate.
1: Scusate.
2: Come ce l'ha la bocca? Venga, bocca e fuoco.
1: Anna Chiara è stata una bravissima interprete, devo dire la verità, eh. Una brenzola. Sì, sì. Proprio
2: una, diciamo, brenzola.
1: Ma che stai scena?
2: Una brenzola doc. Allora avete capito il senso, potete richiedere il vostro scherzo al 347-490-0042.
1: Stavo morendo. No, e questa allora è una di quelle volte in cui ho fatto una fatica a non ridere. Cioè, ma veramente faticosi.
2: È stato serissimo.
1: Sì, sì, sì, ce l'ho fatta fino alla fine, ma giuro me la stavo facendo addosso perché mi veniva troppo da ridere.
2: Allora, Lily Allen, che è una cantante, lo sapete, no? Però ultimamente ha fatto una confessione abbastanza bizzarra.
1: Sì, su una cosa che Adriana pensa di fare da tempo.
2: Io
1: diciamo
2: ci penso,
1: la verità.
2: Sì, sì, ci penso sempre, anche perché sono gli altri che me lo fanno credere, me lo lasciano credere, sì, sul fatto di postare foto dei piedi, e guadagnare dalla pubblicazione.
1: Sì, sì, sei la mia dea, sei dea.
2: Schiava, sono padrona.
1: No, schiavo.
2: Schiavo, padrona, insomma, schiavo, ci sono una padrone serie di termini proprio per,
1: sì,
2: questa,
1: sì, dei feticisti,
2: sfera, ecco.
1: Sì, sì, sì.
2: La sfera dei piedi che tira tanto.
1: E
2: quindi
1: noi qui abbiamo Pica Fetish, sì, quello più famoso si chiama Peppe Fetish, ne abbiamo Pica Fetish,
2: uh-huh,
1: che lui ama i piedi, sarebbe disposto a pagare qualsiasi,
2: sì,
1: cosa.
2: È un cultore dei piedi e non posso mai dimenticare la sua affermazione, sì, quando mi disse: per me i piedi nudi equivale a vedere, equivalgono a vedere dei seni.
1: Dei seni.
2: Ma quindi siamo,
1: ricordiamo,
2: su questo livello qui.
1: Lily Allen, la cantante londinese, pare stia guadagnando molto di più. Eccola qua.
2: Lei è Lily Allen, ok? Giusto per farvi capire.
1: Che bella questa canzone intitolata Fuck You. Lei ha avuto sempre dei titoli molto eleganti. Era un vaffanculo, diciamo, in italiano. E in inglese è Fuck You, appunto.
2: Però ammettere di guadagnare addirittura molto di più attraverso la pubblicazione dei suoi piedi che dalla sua carriera di cantante mi sembra davvero una cosa bizzarra. Cioè, lei ha detto ultimamente: posto foto dei piedi su un famoso sito, non facciamo pubblicità, e io guadagno di più, sto guadagnando di più, non mi conviene più fare la cantante.
1: Ah, vedi. Detto,
2: ma quasi quasi, quasi
1: Adriana,
2: quasi.
1: Secondo me sì, devi farlo.
2: Ma comincio anch'io l'attività.
1: Secondo me dovresti buttarti. Peppino, secondo te come la
2: sì,
1: vedi?
2: Sì, mi butto.
1: Peppino ha detto che una 5 euro ce la mette.
2: No, guarda,
1: ma
2: che
1: 5 euro uno, 5 euro l'altro
2: è molto di più.
1: Esatto, perché no?
2: Allora, oh, scusate, mi parla in cuffia. No, vedi, molti uomini e anche molte donne ci stanno scrivendo e ammettono i loro personali gusti in merito ai piedi. A molti fa piacere vedere i piedi, toccare i piedi. C'è Marco che scrive: io guardo in una donna soltanto piedi e caviglie.
1: Piedi e caviglie.
2: È vero, è
1: Pica
2: vero.
1: È andato oltre, lui annusa, ma poi insomma ognuno c'ha il suo.
2: Ognuno poi c'ha il suo trip.
1: Ma
2: rispetto
1: vale,
2: a queste
1: esistono
2: cose.
1: su queste, diciamo, questi siti che mostrano foto dei piedi, anche piedi maschili? Valgono anche quelli?
2: Credo di sì, però credo sia più appannaggio degli uomini.
1: Ci sono
2: uomini.
1: Anche donne a cui piacciono molto i piedi degli uomini?
2: In realtà a me non piacciono i piedi brutti.
1: Ah, ok.
2: Quindi
1: cioè, tu pagheresti per i piedi di un uomo?
2: No.
1: Per vedere i piedi di un uomo?
2: Non pagherei proprio mai per un uomo.
1: Mai. Roberta sta dicendo lei pagherebbe. Sì. Fior di quattrini, tra l'altro, sta dicendo.
2: No. Però vedi, allora c'è Adele che dice: sì, ragazzi, io ci tengo tantissimo ai piedi, sia ai miei che ai piedi di mio marito. Cioè, nel senso, non voglio vedergli i piedi trascurati. Vabbè, qui ci siamo. I piedi trascurati, no. E poi lo sai che ci sono donne, ma anche uomini, che forse vedono le estetiste e le piedicuriste, le manicuriste soltanto d'estate, quando
1: solo
2: devono
1: d'estate,
2: scoprirsi.
1: Quando devono mettere i piedi,
2: cioè,
1: fuori.
2: Cioè, dai, i piedi vanno curati, secondo me, tutto l'anno, ma anche per un fatto meramente
1: Adriana
2: di salute.
1: Ma che stai scemo?
2: Ma poi fare una scemità e invece così.
1: Ti prego, mantieni questo, ma che stai scemo ogni volta che Adriana.
0: Ma che stai scemo?
2: Ci vuole anche la versione al maschile. Ma chi ste scemo? Ve la faccio io live.
1: Allora,
2: non vi preoccupate.
1: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi con una mano avanti e l'altra dietro, come sempre, vi lasciamo lo studio e torniamo
2: lunedì,
1: the last week di questa stagione, l'ultima settimana di questa stagione del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss.
2: Torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart anche in TV e su Radio Kiss Kiss, e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia. You too, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: Giorno della Musica, YouTube con Weather Streets Have No Name dal 1987. Ringraziamo il Pippo Apollo Show, la replica chiaramente. Da questo momento, sabato 25 luglio, lì nella nostra redazione per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buon sabato.
1: Una buona giornata e bentrovati alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che, dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile si è tenuta nella notte italiana, Donald Trump ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione, per certi versi uno scoop, di correre per la quarta volta da presidente, un'opportunità negatagli dalla Costituzione alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Trump ha poi aggiunto: sto scherzando. Al termine del discorso il partito, il brano YMCA dei Village People, lo stesso che viene usato alla fine dei comizi del tycoon. Quanto all'Iran, Trump ha detto: vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha poi ribadito che non avranno mai l'arma atomica. Da Teheran arriva intanto la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. Situazione complessa anche in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno fatto irruzione a nord-est di Nablus dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante all'avamposto dei coloni di Avat Gilad. Il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno annunciato che il governo di Israele accelererà la legalizzazione degli avamposti dei coloni in Cisgiordania e ne stabilirà di nuovi. Veniamo in Italia, i prezzi dei carburanti non si fermano, il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo, a quanto si apprende, sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, altri incontri previsti nei prossimi giorni. La cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo del 42enne Abdrahim Fakir, morto dopo essere stato fermato a Bologna. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale uso eccessivo della forza quando Fakir era in vita, oppure se sia sopravvenuto durante le manovre per rianimarlo. Da stabilire anche se il sangue sia legato a uso di cocaina o a eccessiva compressione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport, calcio: Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo CT dell'Italia. L'allenatore su cui è caduta la scelta di Maldini e Leonardo dopo il no di Guardiola dovrà liberarsi dall'United di Dubai e poi potrà firmare con la nazionale. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro questo fine settimana. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Sono le 7 del mattino, buongiorno, questo bel sabato 25 luglio. Allora, la prima notizia che posso darvi io personalmente è che le temperature finalmente sono scese, nel senso già da stamattina, qui a Napoli perlomeno, mentre qualche giorno fa segnava 40 gradi all'ombra, adesso invece sui 23-24 gradi, quindi c'è fresco, che fresco. Buongiorno Andrea Cimino, regia, io sono Raul, rimaniamo insieme fino alle 9, si parte con la più bella musica, Jessie G featuring Bob, Portugal The Man, subito Gaia con Bossa Nostra.

Portugal the Man con A Little Moment, prima Jessie G and Pop con Price Tag, ancora Gaia con Bossa Nostra. E questa è la mattinata di Radio Kiss Kiss, questo bel sabato mattina, 25 luglio, insieme fino alle 9 stiamo per lanciare l'argomento di questa mattina, insomma l'appello. Sapete che ci sono i gadget di Radio Kiss Kiss, li regaliamo verso le 9 meno 10 e la domanda a cui rispondere è: mi do un voto perché? E finita la frase. Diamoci un voto, ragazzi, in qualcosa in cui siamo particolarmente bravi o in qualcosa in cui facciamo cagare, senza non siamo bravi, o autoreferenziale, oppure al contrario riconosciamo mea culpa, mea grandissima culpa. Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, io mi do 9 per come preparo le crepe al cioccolato con la panna. Mi fanno il complimento ogni volta che faccio delle cene a casa, sono particolarmente brava a fare le crepe. Oppure ciao Raul, sono Andrea, io sono di Palermo, io mi do 2 sulla puntualità. Purtroppo non riesco a essere puntuale se ho un appuntamento con gli amici o chiunque esso sia, anche i miei figli, che ne so, andare a prendere a scuola, mi dicono deve essere lì alle 9, io arrivo alle 11. Quindi, due ore di ritardo, quindi mi do 2 nella puntualità. Oppure ciao Raul, che ne so, sono Alessandra, che ne so, sono di Pisa, io mi do 10 nella grande pazienza che ho ad ascoltare i problemi degli altri, quindi vorrei darmi di meno, ma sicuramente è un 10. Vabbè, ho fatto 3 esempi diversi, datevi da fare: 347 490 0042. Siete bravi a dare il voto, se è un voto positivo, e in che cosa siete particolarmente bravi, quindi giustificate un 2, un 3, un 4, un 5, un mediocre, un sufficiente, un discreto, e perché. Aspettiamo i messaggi vocali.

0: Mattia della musica di Radio Kiss Kiss, Iranda con Cabana alle 7.15 su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica, una bella estate che viviamo insieme a tutti voi che vi date voti belli alti, sentite.
1: Buongiorno Raul, ciao. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Allora, questa mattina mi voglio dare un 10 perché ho la grandissima capacità di tirare fuori da ogni situazione
0: il meglio,
1: il lato buono.
0: Certo, bravo.
1: Nel senso che magari ci sono situazioni o cose che devo fare per forza con persone che magari non
0: vuoi vedere,
1: non sono proprio il massimo, ma pure in quelle situazioni riesco a trovare il lato positivo, la lezione per il futuro.
0: Bravo.
1: Per questo mi do un 10.
0: Bravo,
1: in questo
0: bravo.
1: Sono bravissimo.
0: E te lo meriti, bravo.
2: Io mi do 2 nei lavori di casa, che li inizio, poi lascio tutte le cose in giro, poi forse 2 settimane dopo li ricomincio.
0: Ah, ecco.
2: Poi lascio di nuovo le cose in giro
0: e non le porti a termine
2: mai.
0: Bravo.
2: Kiss a tutti.
0: Indolenza si chiama, non avevo detto indolente. Va bene, dal 2014, bel pezzo, si chiama Milky Chance, questo è Salon Dance.

0: Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Kiss, kiss.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza.
10: Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Kiss, kiss.

0: Gaia Bossa Nostra, questa è Radio Kiss Kiss, che bella, che bella.
1: Che gioco di Anca Bacino, altro che Roberto Bolle.
0: Roberto Bolle, la nostra radioascoltatrice, la Katia, è sul pezzissimo perché ha anticipato il motivo per cui abbiamo scelto lui come personaggio misterioso.
1: È che ne stanno parlando tutti, ovviamente, non ne parliamo noi in anteprima.
0: È arrivato l'ennesimo riconoscimento internazionale, l'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, in cinema marciapiede delle stelle di Los Angeles. No?
1: Ed è il ventesimo italiano, no? Se non sbaglio, perché c'è, vabbè, c'è Bolle, Franco Nero, Rambaldi, Giannini, Pavarotti, siamo fino a 20. Attenzione però, sono 22 gli italiani, 20 ufficialmente, due stelle le hanno messe da parte, ci stanno aspettando, Max. Sì.
0: Facciamo i complimenti a Roberto Bolle, veramente un artista.
1: Beh, merita, dai.
0: Mamma mia, ma poi ha un fisico, ragazzi. Ma questo c'ha 50 anni, cioè, sembra, c'ha il fisico di un bambino di 10 anni.
1: A me va bene tutto. Sai quando mi ha sostituito umiliato quando ha detto la sua età? Io mi aspettavo, sai, c'ho 30 anni, dici, beh, ragazzi, quando ha detto la sua età volevo aprire il balcone e buttarmi giù. Siccome abito al primo piano, avrei dovuto farlo 7-8 volte per morire e mi sono rifiutato di farlo.
0: Grande Roberto Bolle, ovunque tu sia, sei un orgoglio in tutto italiano. Alla faccia di chi non ce l'ha.
1: E quelli che sono invidiosi della sua stella la guardino pure bruciare.

0: Burn What You Burn, Katy Perry. Allora, io ho scoperto una cosa: che nella Walk of Fame non posso mettere le impronte.
1: Guarda, abbiamo scoperto che c'è già Giannini. C'è un manca solo Vitale a questo punto. Mi tocca andare.
0: Giancarlo Giannini.
1: Quanti? Giancarlo.
0: Allora, tra i tanti italiani, Roberto Bolle, poi Franco Nero.
1: Vabbè.
0: Carlo Lambardi,
1: Rambaldi, la Pavarotti, la Vert Müller, Morricone, Bocelli, Bertolucci, Sofia Loren, la Magnani. Ma la lista è lunga.
0: È lunga, è
1: ma
0: lunga.
1: Ma secondo voi, invece, chi manca? O chi manca? Potrebbe mancare?
0: Allora, vi citiamo anche altri, sono 20: Mantovani, Ezio Pinza, poi Licia Albanese, Beniamino Gigli, Arturo Toscanini, Rodolfo Valentino, Enrico Caruso, Renata Tebaldi, Anna Magnani, l'abbiamo già detto.
1: Sì, sono questi.
0: La Lina Vert Müller.
1: Adesso però l'elenco è lungo, ma manca sempre qualcuno.
0: Secondo voi chi manca nella Walk of Fame dei nostri italiani famosi? Fatecelo sapere, dai.
1: Vabbè, visto che c'è Giannini, manca solo Vitale a questo punto. Non è
0: io
1: giusto.
0: Io c'ho zio, c'ho Giancarlo.
1: Allora, quindi... tu c'hai Giannini in America, ha fatto la Bank of America. C'hai la stella lì, c'è qualcosa che non so.

0: arriva Peggy Goo con Aerostar.
1: Probabilmente magari anche loro un domani potrebbero avere la stella,
0: ma
1: no? Sulla
0: no?
1: Walk of Fame.
0: Ah, sì, ma
1: tanto ci accontentiamo della loro musica.
0: Bella.
1: Peggy Goo è una star appunto con Woman. È proprio così il titolo del New Kiss.

0: È un po'. Peggy Goom, You're a Star Woman, New Kiss, molto brava, molto
1: e
0: bella.
1: Tanto ragazzi, vi siete scatenati su chi manca secondo voi, chi mancherebbe?
0: Quale italiano?
1: Certo,
0: o italiana.
1: È saluto un paio che intanto non abbiamo citato prima, ma solo che se di tempo la Lollobrigida, che c'è anche la Lollo, ci mancherebbe. Però mancano, ci hanno segnalato, mancano quelli che ci hanno
0: segnalato. Tessica Padre.
1: Io metterò anche il figlio, ma perché no?
0: Qualcuno
1: Mastro Ianni.
0: Il grande Mastro Ianni.
1: E poi scusateci, a Hollywood, Oscar e quant'altro.
0: Roberto Benigni, bravissimo. Poi hanno detto anche, se sono ancora giovani, il volo, certo, ragazzi, del volo. Qualcuno ha candidato anche Pippo Pelo, pensa un po'.
1: Sì, no, ma si chiama Walk of Fame, non Walk della Fame, è un'altra cosa quella.
0: Veramente bravi, continuate a mandarci messaggi. Chi fareste, a chi dareste la stella sulla Walk of Fame o Boulevard?
1: Non dite Max e Max, perché Giannini già ce l'ha. C'è proprio la
0: io
1: stella
0: c'ho
1: zio, Giannini.
0: Sì, c'ho Giancarlo Giannini.
1: Che zio. E non sto dicendo una cavolata quando ho detto che chi ha creato la Bank of America era Giannini. Sì, andate a informarvi. Tu Giannini non me la racconti giusta.
0: Io sono il pecorone nero della famiglia.
1: Sì, io sono solo il pecorone,
0: ecco,
1: invece.
0: Bravo.
2: 158. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Kiss.
4: Quando è...
6: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Kiss.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: con No respiro, no respiro. No riesco a respirare. No respiro, tu respiri?
1: No, la domanda è: che fine fanno le S in alcune parole sudamericane?
0: Ma che, cioè, ma le V con le V?
1: No, è un casino. Ma noi abbiamo problemi con l'italiano, Giannini. Ecco. Ci preoccupiamo del sudamericano. Intanto ringraziamo tutti gli amici che hanno mandato altri messaggi per le stelle. L'elenco è lungo, è lungo. Però sai chi potrebbe esserci prossimamente sulla Hall of Fame? Ci potrebbe essere Kiss Way.
0: Allora attenzione, stasera grande appuntamento in TV, non prendete impegni perché alle 21.30 su TV 8 Sky, ma anche e soprattutto sul canale 158, la Kiss TV, alle 21.30 ci sarà appunto la prima puntata del Kiss Way, cioè tutti gli appuntamenti, quattro appuntamenti.
1: Quattro piazze.
0: Bello, con tutti gli artisti, poi con le interviste nel backstage, le riprese con i droni di sotto, droni di sopra, e poi tutti i contenuti inediti di Pippo, Adriano, Mark Raff, Ciro, cose bello.
1: Sono un paio di, non le posso dire, voglio spoilerare quelle due cose lì. Merita, quindi appuntamento 21.30 questa sera.
0: Se vi siete persi una delle quattro tappe è l'occasione per vedere tutto quello che è successo. Se invece siete stati lì e volete vedere anche se vi hanno inquadrato,
1: ma sicuramente vi hanno inquadrato,
0: guardatelo, ripetiamo, 21.30 stasera, prima puntata, canale 158 TV 8 Sky, e poi quella del primo agosto, ok?
1: Con tempo, quindi ragazzi l'appuntamento è unico, 21.30 Kiss Way. Fra l'altro l'unico che non vedete sono io, lo posso dire, ma solo perché hanno fatto le riprese ad altezza d'uomo, quindi non mi si vede. Non mi si vede, dimmi.
0: I've been

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning.

0: Bam bam, bambina.
1: Bambina, bambina, letto Lamborghina. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa splendida puntata di Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday. Aspettando la puntata di stasera di Kiss Kiss Wade.
2: 21:30 ragazzi, io alle 21 mi metto per sicurezza.
1: Chiudiamo in bellezza con Patti Smith, Because Night, 1978, non prima di aver salutato il grande, anzi il piccolo Andrea
2: metà,
1: che ci ha coadiuvati.
2: È un tipo il Minotauro. Adesso ci colleghiamo con gli amici giù dall'Odissea, c'è Max e la Liti, pronti?
1: Ciao ragazzi!

0: Patti Smith con Because Night su Radio Kiss Kiss. Tra poco iniziamo in diretta dall'Odissea 2000. Prima c'è la nostra redazione con le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Incursioni in diverse città e villaggi palestinesi della Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. Secondo quanto riferito dai palestinesi, si è trattato di una delle operazioni più vaste delle ultime settimane, con decine di perquisizioni, interrogatori e arresti avvenuti simultaneamente in varie località. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti venerdì vicino a Nablus, costati la vita a 2 israeliani e 4 palestinesi. Intanto, prima notte senza attacchi nella guerra tra Stati Uniti e Iran. La breve tregua potrebbe aver avuto lo scopo di lasciare i riflettori tutti sull'atteso intervento di Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durante il quale il tycoon è tornato ad attaccare i giornalisti sostenendo che non raccontano la verità sulla guerra con Teheran. Ho sentito solo notizie false, ma la loro marina non esiste più, così come l'aviazione, non hanno più radar, ha detto, per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. La Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 rimaste ferite, a renderlo noto il presidente ucraino Zelensky, con un post su Telegram in cui ha rinnovato l'appello alla comunità internazionale perché fornisca urgentemente mezzi per la difesa aerea. Quanto concordato con i partner deve essere realizzato più rapidamente, avvertito. La cronaca ha reso piena confessione l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale che conosceva la vittima. Il giovane, bloccato in un casolare abbandonato, avrebbe agito al culmine di una lite a indirizzare gli investigatori verso il 26enne un'impronta digitale trovata sull'auto di Esposito, abbandonata vicino al corpo, insieme a numerosi contatti telefonici emersi sui tabulati alla verifica delle celle agganciate dai due telefoni. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia a querela dopo la minaccia social ricevuta negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro nel post piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Negli ultimi giorni il primo cittadino è stato bersaglio di minacce non solo con attacchi pubblici ma anche con messaggi privati. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, inizialmente in Valle d'Aosta e Piemonte, poi anche su Lombardia, Liguria e parte alta della Toscana. Ma non durerà molto, dietro l'angolo l'arrivo della quarta grande ondata di calore di quest'estate, attesa non più tardi di mercoledì, potrebbe durare fino al 10 agosto. Lo sport, Formula 1, 11ª tappa del mondiale, si corre in Ungheria a Budapest, il Gran Premio domenica alle 15, tra circa mezz'ora al via la terza sessione di prove libere, alle 16 le qualifiche. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sia 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, mezzogiorno si può dire, l'abbiamo detto.
1: Si può dire.
0: Parte Metti un sabato a Kiss in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento. Buon pomeriggio da Max Foli.
1: E dalla Leti.
0: Salutiamo la regia.
1: Certo, allora Roberta da Napoli e qui con noi in studio c'è Benedetta.
0: Ah, perfetto, allora vorremmo sentirvi, ci raccontate come prosegue, come inizia questo sabato, se inizia, se sta iniziando in questo momento. Insomma, cosa prevede questa giornata? Fatevi vivi, raccontateci di questo fine settimana di luglio con un messaggio vocale o di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Poi chiaramente abbiamo noi un po' di notizie d'attualità sulle quali vi coinvolgeremo certamente, quindi ovviamente su tutti però trionfa la musica più bella. Grazie intanto a Max e Max che ci hanno preceduto insieme a noi fino alle 15. Partiamo con Dracula, che ti piace.

0: proposito di Dracula,
1: a proposito di questo,
0: no,
1: vai.
0: Stavo pensando che c'è chi, diciamo, succhia il sangue in senso lato, no?
1: In che senso? No, senso chi, qual è il lato?
0: Diciamo, era una metafora anche. C'è chi succhia il sangue e chi ti chiede, per esempio, tasse.
1: Ah, succhi il sangue in quel senso. Che a un certo punto devi vendere anche un rene per,
0: esatto,
1: capito.
0: Vabbè,
1: quello,
0: adesso. No, c'è chi succhia sangue in altro modo. Per esempio, io in famiglia ho una persona che costa. Non so se lo sapete.
1: Cosa
0: no, nel senso che mangia
1: tu,
0: tanto.
1: Tu?
0: Ah, sono io.
1: Te
0: capito?
1: Stesso.
0: Va bene, no.
1: E si vede.
0: Per dire, no, si scherza. Buon pomeriggio, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Il tempio del divertimento, vi ricordiamo, venite a trovarci qui, già sono venuti un sacco di ascoltatori a farci visita.
1: Che belli.
0: Abbiamo regalato cappellini a Google e quindi se ci venite a trovare c'è anche un pensiero per voi. Questo per dirvi che ci piace, questa è una delle cose belle, no, di chi fa il nostro lavoro.
1: Quando siamo in esterna è bellissimo.
0: E sì, in esterna bello godere di una vista meravigliosa come quella dell'Odissea 2000 dove siamo noi in questo momento, ma la cosa più bella è che incontriamo molti ascoltatori che hanno la possibilità, magari stanno in vacanza, di essere qui e ci vengono a salutare dove noi siamo. Cioè, abbiamo girato un po' tutta l'Italia con il Kiss Kiss Way, altre cose le faremo in esterna, ci verranno a trovare anche degli ospiti e
1: che
0: quando
1: bello.
0: Siamo dal vivo qui è una cosa meravigliosa. Però per tutti gli altri che non ci incontrano, noi vi diamo grande spazio come sempre con messaggi vocali e di testo per farci raccontare da voi la vostra estate. Il numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: E allora questo è un periodo dove i bollini vengono fuori come funghi, spuntano i bollini. Prima eravamo abituati solo ai bollini, credo, quelli meteo, sai, bollino rosso, caldissimo, bollino, e adesso scattano i bollini, quelli legati alla viabilità.
1: Ah beh, quello sì.
0: Perché sta per
1: siamo nel periodo di grandi partenze.
0: Il grande esodo, è sempre quello.
1: Aspetta,
0: a cavallo.
1: Lo posso dire come il grande esodo.
0: Ma questa sei posseduta così, cioè, scusa. La letti. Anche un po' meno, voglio dire. Partiamo pure con la canzone,
1: sì.
0: Grazie. No, era per dire che, insomma, siete di quelli che sono nel traffico in questo fine settimana di luglio. Credo sia l'ultimo. Prendo il pallottoliere. No, c'è il prossimo.
1: No, c'è il prossimo.
0: Sì. Quindi, però questo è uno dei weekend. Il prossimo, in realtà, 21, anzi il 31 è venerdì.
1: Sì. Il primo è il primo agosto, che è sabato.
0: Sono questi due weekend più trafficati dove la gente si mette in viaggio. Raccontatelo, perché abbiamo un po' di dati presi dall'ANSA di Federalberghi e poi il resto lo vogliamo sentire da voi con un messaggio vocale. Cosa prevede questo fine settimana? Raccontatelo, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Ah, c'avevo l'urlo di rinnovato entusiasmo, ho capito.
1: Un po' troppo, un po' meno, Max, un po' meno.
0: Serena Brancale, Levante, Delia. Al mio paese, su Radio Kiskis in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Sì.
0: Mezzogiorno e 13. Che si mangia? Cosa mangiamo a pranzo?
1: Ma scusami, tu non sai quello che è a dieta.
0: Sì, sì. Certo, ma vabbè, infatti si mangia molto light, è previsto tutto light per quanto mi riguarda. Cioè, so che qui al ristorante mi hanno preparato tutte cose dietetiche.
1: Ah, bene, quindi vai di verdure, verdurine oggi?
0: No, la roba verde mi è contraria, cioè proprio ho una repulsione e anche la roba verde verso di me, però non è quello il problema. Volevo chiedere ai nostri ascoltatori un po' anche cosa prevede il pranzo di questo sabato.
1: Certo.
0: Intanto leggevo che 36 milioni sono gli italiani si sposteranno tra luglio ed agosto. Luglio è finito, gli altri insomma gran parte partiranno come sempre il mese che sta per arrivare.
1: E gli altri rimarranno a casa a guardare i 36 milioni che partono e faranno 3.000 foto?
0: Esatto, e altri resteranno a casa a guardare, che ne so, mettendo bellissimo le foto, i like, no? Comunque la cosa interessante è che quasi 9 italiani su 10 hanno scelto di restare nel nostro paese, vincono il mare, le bellezze naturali e soprattutto le località che conosciamo già. Però le bellezze naturali si intende anche, che ne so, una balena spiaggiata come me.
1: È bellissima da vedere, meravigliosa. Io guarda, non vedo l'ora più tardi di vederti in costume.
0: Faccio la prova a costume oggi, ufficiale. No, invece ci sono bellezze naturali e paesaggistiche che l'Italia offre veramente in quantità industriale, diciamo così. E quindi voglio dire, Laliti, l'italiano torna nello stesso posto.
1: Non perché, allora. Devi sapere una piccola curiosità, che l'italiano non torna nello stesso posto per abitudine, quindi non è abitudinario. Bravissimo. Torna perché uno sa già dove parcheggiare, due sa già dove prendere il caffè gratis, perché è così, dove si mangia meglio, e quindi quello è.
0: Allora, leggevo
1: per
0: che
1: quello torna
0: mica sono cose da poco queste, Laliti, volevo dire. Poi tra leggendo che tra gli alloggi preferiti esistono alberghi e villaggi turistici. Insomma, possiamo viaggiare in tutto il mondo, ma alla fine cerchiamo sempre tre cose: il mare, una buona cucina e qualcuno che rifaccia il letto al posto nostro, perché vacanza vuol dire anche questo. Cioè, una delle cose che, per esempio, noi siamo qui al lavoro, per carità, ma una delle cose belle che viviamo quando siamo qui all'Odissea 2000 è che
1: io ti rifaccio il letto.
0: No, è che non facciamo niente. Andiamo con una canzone intanto. Però raccontateci il bello dell'estate secondo voi. Dai, messaggi vocali o di testo. L'estate mi piace quando sono in vacanza, sì, per il mare, per i paesaggi, ma mi piace che non devo cucinare perché già trovo tutto fatto, che ne so, non devo pensare a sistemare le cose, sono così via discorrendo. Vocali qui
1: 347 490 0042.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Il Napoli continua la preparazione

0: salvataggio. Un abbraccio, kiss kiss, un bacione.
1: Un bacione a voi che vi occupate della sicurezza altrui, gente in vacanza, gente che lavora per loro. Intanto abbiamo anche un aggiornamento Milan, l'amichevole con il Celtic, ci sono delle novità.
2: Stefano, inizi il secondo tempo da applausi per il Milan. In appena 7 minuti i rossoneri ribaltano le inerzie della gara, doppietta di Camarda, impreziosita dalla grande giocata di Chukwueze, e punteggio adesso sì, Celtic 2 Milan 2, kiss kiss para todos.
1: 2-2 il Milan, tante amichevoli, il Napoli del centenario domani pomeriggio ore 18 contro la Carrarese. Ora ascoltiamo James Blunt.

È arrivato l'arrotino, è un po' colui che sotto il tuo balcone di primo mattino, ma anche nel tardo pomeriggio, ti dice: sono qua e non solo per fare l'arrotino. Con Benson Boone abbiamo ritrovato anche Man in Me. Andrea Pirlo, sapete, è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio e sarà venerdì 25 settembre, il giorno dell'esordio proprio di Andrea, sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico a disposizione avrà la maxi sosta, cioè tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, per iniziare a lavorare con il gruppo in quel di Coverciano e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di appena 10 giorni. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio, devo dire 3 squadre decisamente toste. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku venerdì 25 settembre, Stadio Olimpico di Roma, a partire dalle 20:45. Pochi minuti c'è un New Kiss, prima Rose Villan con il film.

estate fa, mentre questa estate si parla di questo ragazzo Chris De Sarandi, vive a Berlino, ha collaborato con il gruppo dance Safri Duo, i mitici di Played Alive, un classico della dance tribale, qui invece in versione pop. La nuova è Good Old Days.

0: quelli che sono ancorati disperatamente al passato ti parlano solo di ricordi, vengono un po' presi in giro da Chris the Surrend con una canzone nuova, si chiama Good Old Days, e anche il nostro New Kiss. Io lo metto nel trolley delle vacanze di agosto per quanto riguarda le hit internazionali di quest'anno, insieme a Sombre e insieme a Alex Warren. Credo che Chris the Surrend faccia parlare ancora di lui subito dopo anche l'estate, quindi sarà uno di quei personaggi che resterà sicuramente tra i più popolari dell'anno 2026. A proposito dei personaggi forti, alle 18 scatta la Kiss Kiss Play Chart con la mia amica Adriana, appuntamento da non perdere per ascoltare proprio le più forti di Radio Kiss Kiss. Sono le 17.40, vuoi sapere che tempo fa? Siamo qui anche per questo, è pronto Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord con locali sconfinamenti in pianura, specie nord-ovest. Domani mattina tempo che tenderà a peggiorare al nord diventando più instabile, fenomeni pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Nubi al centro ma più asciutto. Col passare delle ore precipitazioni in spostamento da nord-ovest verso nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio.
3: Radio Kiss Kiss, play everywhere.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Stiamo accompagnando il viaggio verso le vacanze non solo nella più classica autostrada, all'ascolto di Radio Kiss Kiss, Dio Tu e il Weekend, ma anche chi ha deciso di partire da Salerno e farsi tutta la costa senza autostrada per arrivare a Santa Maria di Leuca. Ogni volta che c'è il desiderio di fermarsi, ci si ferma, si fa un bagnetto, si visitano le frazioni della costa e anche tante belle calette, e l'ascoltatore mi ha scritto: anche se ci impieghiamo 5-6 giorni e quell'esperienza meravigliosa. Sentiamo cosa succede lì fuori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, oggi ultimo giorno di lavoro, e da vai. Domani si va in ferie, sottolineo la parola ferie. Destinazione Amsterdam, per poi passare sotto la Manica, okay. Andare a Londra,
0: bello.
1: Poi da Londra si ritorna in Italia, un paio di giorni di assestamento, meglio di lavatrici, e poi si riparte per Trentino,
0: bello.
1: Passo del Tonale.
0: Mamma mia, bell'itinerario, niente male, e soprattutto sarà molto fresco, importante e indispensabile, soprattutto nei prossimi giorni.
2: Se non lascio futuro.

Giusa da parte di Nico Santos, che abbiamo ritrovato con All Time High. Imperdibile l'appuntamento dei prossimi minuti dopo l'informazione. Infatti ci sarà la nuova Kiss Kiss Play Chart con la mia sister Adriana, da non perdere fino alle 8 della sera, da guardare anche su Kiss Kiss TV canale 158, e poi tutti su TV8 questa sera 21:30, il grande show del Kiss Kiss Way. Grazie a Giovanni Imperatore in regia. Noi ci troviamo domani alle 15. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on 87 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss.

0: Siamo Piccirillo, che è stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart. Ma prima spazio alle news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta, per la prima volta non si segnalano attacchi tra Stati Uniti e Iran, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera è stata coinvolta in un incidente con i Pasdaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Intanto nel Mar Rosso ormai guerra aperta tra gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeida e rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita. Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna anche a causa del vento. Oltre 200.000 persone sono state evacuate in entrambi i paesi. Particolarmente critica la situazione nella regione di Bordeaux, dove le autorità hanno chiesto agli abitanti di 7 comuni alle porte della metropoli di lasciare le proprie case. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari, dichiarate le emergenze nazionali. Veniamo in Italia con il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto durante un intervento della polizia a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue che proverrebbe dalla nuca della vittima. Intanto i primi risultati dell'autopsia effettuata sul suo corpo hanno evidenziato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire da cosa siano stati causati. Per gli esiti degli esami tossicologici ci vorranno 90 giorni. Ha confessato il 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare sul territorio, accusato di aver ucciso il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Al culmine di una lite l'uomo ha violentemente picchiato la vittima, diverse le fratture riscontrate sul suo corpo. Il 53enne era ancora vivo quando l'assassino gli ha dato fuoco usando materiale plastico, coperte e sterpaglie. I due si conoscevano, diversi i contatti telefonici rilevati dai tabulati. Il 26enne, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e carte di credito della vittima ed è stato individuato tramite la posizione geosatellitare. Si trovava in un casolare abbandonato. Lo sport Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della McLaren ha preceduto nelle qualifiche le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes ha fatto segnare il quarto tempo. Infine la scherma. Filippo Macchi medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia. Il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, è crollato contro il ceco Čupenić, che si è aggiudicato l'oro iridato con il punteggio di 15-2. Argento anche per Giulia Rizzi nella spada femminile. La 37enne udinese in finale ha ceduto alla sudcoreana Song Sera. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Ed eccoci di nuovo qua, buon sabato a tutti voi. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20 con la Kiss Kiss Play Chart. Questa è la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Abbiamo preparato per voi un'accuratissima selezione musicale, tutti i pezzi più forti del momento, ma anche tante new entry. Io direi di partire subito e andiamo alla posizione numero 40, dove c'è Alex

che io ho avuto l'onore di improvvisare una piccola baciata con Nassal Da Vinci. Ovviamente è un contenuto che trovate sui nostri social, quelli di Radio Kiss Kiss. E poi l'intervista integrale e anche dei fuori onda sono presenti su YouTube. Era poesia all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 38. E a proposito di new entry, questo è un pezzo nuovo nuovo. Lei è Peggy Gou insieme ad Aira Star con

Shakira torna ad infiammare i mondiali di calcio, è stata tra le protagoniste anche della finale dei mondiali 2026 nell'Halftime Show, il primo ad essere inserito proprio all'interno dei mondiali. Il suo abito, che è diventato virale, ha fatto parlare tutti, era tempestato da più di 200 cristalli, firmato ovviamente da uno stilista, da un brand italiano. Shakira poi è la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con un brano in inglese e spagnolo, quindi vince ancora e macina un record dietro l'altro. L'abbiamo vista ovviamente live con Burna Boy, era Dai Dai, anche questo inserito all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 35. Ma attenzione, perché abbiamo secondo me uno dei pezzi più forti di quest'estate, anche se è uscito un pochino dopo rispetto, diciamo, ai tormentoni che ci aspettavamo per la stagione 2026. Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, il titolo è Costiera.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
10: La musica più bella.
11: La musica più bella.
9: Buona domenica.
10: Suona solo.
11: Suona solo.
10: Su Radio Kiss Kiss.
12: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

Safe con Buona Domenica all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 31 in questo weekend. Continuiamo a salire con la musica più bella, ma anche con la musica nuova. Lui è inarrestabile.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Twitch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss, kiss. Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Kiss, kiss.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Co.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Kiss, kiss, way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss, kiss.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza.
13: Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Kiss, kiss. La musica più bella

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Kiss, kiss.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Kiss, kiss.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
10: Kiss Kiss.
16: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
17: La musica più bella.
18: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante. It's Friday, then.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
1: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: Un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Kiss

passion of the groove.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Kiss Kiss.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss, kiss.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Mo.

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Kiss Kiss.